96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat sore. Ada Agung Perbafamsa di sini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti.